0: Radio.
1: Radio.
0: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo o radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo or radio.

0: Radio.
1: Radio.
0: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iroko kamu pene. Iti winyo o radio. Piyom chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: ET Winyo or Radio.

0: Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio.
1: Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot

0: Old Radio.
1: Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio.
2: Imala kwanka wa kimiaru kilie.